0: Pele mo sa ni dai me ke fidi. You love be nice I mean money mo. Anaisai di shamyangai dai holimino. Nalosimio di shamyangai. Eh. Bosimino de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holimino. Nalosimio di shamyangai. Le me fem bosimino de ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, Dele Model, I tell
2: you. Het is nu tijd voor Half an Hour of Love. 30 minutes with the best love lyrics on Lim FM

vite gim faiolo bimi. Tekete analise samana i holigonigi. Matere pire ti fi konko gide leitoli. Bebe dai mu accident. Taki hoi gregi moni. Me adenki.